da bob da bib bum wow low. Bib a bit of wow da wow. Mmm, da wow wow wow.